nonyana di dula batho ke a o bolella ke Janet Jackson a re fela all for you hona mona ho 90.6 mo mamedi dumela dumela dumela dumela dumela now kai.